nel rosso profondo. Mi guardo intorno, non vedo nessuno, ma sento il respiro. La luce si spegne, non vedo nessuno, nel rosso profondo. Mi guardo intorno, non vedo nessuno, ma sento il respiro. La luce si spegne, non vedo nessuno, nel rosso profondo. Mi guardo intorno, non vedo nessuno, ma sento il respiro.

0: pausa profonda, mi guardo intorno, non vedo nessuno.
1: La luce si spegne, non vedo nessuno, nel rosso profondo mi guardo intorno, non vedo nessuno, ma sento il respiro, ascolto il passo, io vado in fondo.